0: di theoha dikalaneng le mvololo Autia Strada ho lesedi SM
1: Meso ha di theoha dikalaneng le mvelimolo.

0: Lolo, ke re Modimo ke o ka kgotlhetse nna tsa lefatshe.
1: Gotsa gotsa o bodisto. Kojile ka leqhubu la 88.4 ke malatsi ke le Zamdela bodisto ka mmino monate mavolovolo. A re ora botlhano bodisto.
2: Ibeli, Bololo out ya strata. A ko mametse ka tlhoko ntate ka mmino monate nate ntate. Go 88.9 ke le ka mona ka Carltonville go sa sale tumae. Ke gaule busetsa Gauta ntate a re ye goreng ya botlhano.
3: Dumela Beli, kwa mametso ho 89.4, ke Maria Majang ka Rosberg, ke leboha Beli.
4: Kgotso, kgotso, kgotso Modisto, kgotso ntate. Bua le ntate nke jane ka mona ka Eastrifontein ntate. A ba tswe batho, sa matela ka bothabote ka mane ka.
5: Kgotsong, kgotsong ntate Mbalala, bua ntate Tshokolo ka setaja ka monana. Ke mametse lesedi ya FM ka Thula 88.1 ntate a re goreng ya botlhano kanye ntate.
6: Mamedi metsotso e tsirwa mahu e metlhano pele batle gore a boraro ntate ke mogautse fela re a leboga mametse ebile lentswe la e kare ke a le tseba ke mo mamedi a tloetseng go kena mona go lesedi bane mamedi ga re kopele ka nakwena re kopela ka nqano gorane ya bone bane jale ga ke mofa monyetla gore ke tloele voice note ya gae le momamedi a kenang e mongwe a kopela metsotsong ene metlhano pele wa tla gore a boraro ke tlamaya ke mofa monyetla jale o tla ntshwarelang tate ga re kopele ka nako ena ga re batsosi ka nako ena mona go dikalaneng go lesedi FM dumela ke a phela ntate o phela bangwena
7: ntate ke phetsetlha ke mosia ke motho batsi ntate ke ka mona ka ele borona
6: ntate mosia
7: tanki ntate mane ke founetse lesedi FM mogae
6: ntho di tsamayagantle
7: ntate mane ntho di tsamayagantle mogana ka mona ntho ke ne getlile lejo mona moganaka
6: fela ke a leboa o mametse sealemoya ntate o tla loka
7: ntate ke kopa o nthuse fela la kampe ka thoko fela ntate
6: ga ke tlo kgona go beya ka thoko ke moyeng ke ntse ke nka momamedi o letsa o le lapina ntate
7: ntate o kealebo
6: dumela a re tele kae mme ke a leboa mme lesedi dumela
8: ntate
6: ke a phela o phetse jwa ngwena
8: ga monate ke dikotsi makasi ka mme a thone ka mona a le tlhobuke 88.4 e go a bata re ya goreng ya botlhano ngwana mme re ya goreng ya botlhano se re fitlhile
6: a re tsamayang ntate dikotsi
8: tanki ntate
6: eithata lesedi dumela
9: olambololo belisto me
6: ela ngwana e sudi efa
9: sesapwena
6: ngwana mme ntho di monate wa tseba
9: a ke rata e fitlha moo
6: eithata
9: botsolo 88.0 Machiro alkosi lagatwa.
6: Machiro, machiro.
9: Hola, Felisto.
6: Tsebele, tso gile se di mame di dumela?
10: Hai, Loi.
6: Dumela, ndade.
10: Ngaka mkwena, kamona kabola atatabadi, mwata atabadi, mwuhudu kumane, teka 88.2, Loi.
6: Kwena reo renga bachano, kia leboa?
10: Alebu ile nkina, Loi.
6: Le se di mwoyeng, dumela?
11: Le gaya mpololo.
6: Dumela, ndade.
10: Ah, go mo metsika 89.4. Ke le ka popolo ha pele yena man ke ha le dinga tanko ha ga ho ganya botla.
6: Ha o be jwalo le se di dumela?
12: Le kholo kwe.
6: Me?
12: Ah, mame tsi ke nna ka ka mana ka phaka 88.4.
6: Me manga ga o be jwalo re o renya bohlano.
12: Thank you, baby.
6: Bye bye mami. Le se di dumela?

0: ke fetele mona ke a gutle.
1: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
2: Ee, o etsa halang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong.
2: Ka nnete?
1: Eya.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha Pep sell.
2: Ao, tshwane ke e fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. Boikgethelo ke ba gago.
2: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 e fumane ha Pep fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Mamela dikanane le veli mulo manta o fikelela boraro ba go renya bobe fikelela go renya bohlano miso police di FM.
0: Mamedi na di fela ke manane o hlatla o latela a tsebeletswa le sedika jeno ho tswa ho nna veli mulo ya re kopana na kong e tlanga manane a tsebeletso ya lesedi. Re ya ho moruti ntlatseng mafube ka bina manate Minister S o tsama le Themba Sivalo bari imvuselelo.

ob eine Laune le fatseng, ha wa le fatse, le fatse, motho wa motjha, mogwalona le tjena, le tshwana, le tshungama kapa, tshepisi e hlafunwang, le tla o hlafuna, le o hlafune, le o hlafune, ha tsotere fela, le o tshwele, le o lahlele fana, Paulosi o re, o se ke wa ipapi. O seke wa ipapisa le lefatshe lena, o seke wa dumella kgatello ya metswalle ho timetsa. Boleng ba hao ha bo itshetlehe ka maikutlo a batho. Modimo, Modimo, Modimo o ratela dintho tse ntle. Temana yena ha e qetella e re, empa le fetohe ka ntjhafalo ya kelello ya lona, le tle le lemohe ho ratwang ke Modimo. Mosebetsi wa lefatshe, motho wa motjha, ko tlosa temohong ya ho tseba se ratwang ke Modimo. Ka hara diqholotso tseo, hana ho tela, hana ha lefatshe le ho hula ka hana ha lefatshe le batla ho bapala ka wena, hana ha lefatshe le nka thuto ya hao le etsa lefela la mafela, le o ke le ntse la Modimo, mme ke re kutlo ha e beketso. Amen.

kalebuile haholo Mbololo jwalo ka sa hlalositse mamedi le kenang ha jwale ke la makumane a mona le mane lona le tshetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe Nkuka Pere pele re boela ho lona re ke suthele tsietsi mohaladi ho reballa ditaba tsa pele tsa letsatsi.

0: Batho ho buima matsatsing ana bophelo bona le mathata bona mme di kgwedi ha ditle ka o tshwana di kgwedi tse ding di betere ho feta tse ding mme ha tshelete e haella gatello e bangata ke ka lebaka leo haufinyana re tla be re qoqa le Obakeng Nogatsi wa Metropolitan ho No Lapse Funeral Growth Plan encha insurance ya lepato e o dumelang ho lefa ha o kgona ho eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya dula o thehile tsebe
1: bafana bafana
2: monnuha bafana bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe Mose mafatsi na Amerika, Canada le Mexico.

0: Tumela hle mamela tsabeletso ya lesedi FM la ka lebitso ke monono ke o sala khazan sentse kwa mala jwalo. Maqhubunga FM 87.7 so 106.6 megahertz metso tsingena le shumela metso mehlano ka mara hora ya botshelela. Tsa go breakfast show e ke le naneo mo ifo feletse ka jeno. Khala bo ile hle mo ifo makumane ba tsamela le wena o tla o reng ya botlhano ba di sile kwa no reng ya botshelela. Le rona re tloenka re lo e ba hantle mane ho reng ya borobong. Pupjane tsholo matsatsi a le shumela metso e supileng ke 2026 ke la boraro ka jeno. Hello.
1: Africa bo rato tsholo fela tsholo le shumela metso e hlano fela metso so a re fela tsora ya botshelela. The biggest money drive. Ke tsa go breakfast show o sa tsa khaitse ya karetenge o tla re nyane ya borobong le boya go lohle mo ifa makumana mona le mane ka mehlala mehla bo sebetse mo tla batho ba o tlisetsang ditaba ba o qalla letsatsi ya monate o hlotse ba gore ditaba di ntse di tsama jwang le fatshe ka bophara ha ho lo mahlwa shebile na ha ya rona Africa borwa le continent ya rona ya Africa Africa borwa arbe mo ha o tla re nyane ya borobong rona ga felletse ke bana tsho di toteng che part twa sa batu kada re ba de tla re nyane borobong o tla ba monate ka nnete ke di o ga tsetharo ka tsho jolo letsatsi la phomolo maobane e bile rutlile jolo le mo president mo sebetse tsingwana mo holono tswere wa ne wa okete ka letsatsi lena la June 16 jolo kha ine le yena ihlile ya ka setlong ya fana ka puo ka mono mo sebetseng ono dintho di tsamaileng hantle rona re be mo o fitlela re ga borobo ga tsa le dipapa ditsa mo hopela le fatse re ntse re lena go nyane ya Zia Khala mo di ticket le tsona di ya matha tsa Zia Khala wena tsa bonete ba rufu bana ticket ya ha o ke bone ke 90% se ile ibile ke a dumela se bile le ka hodimo ho mono ya di ticket tsa se di rekuwa re batla u bona o sa fumana monyetla hore o be moketeng ono moholo wa SABC ka bane ka Sun City di 27 tsa ona go dira ke bekeng e tla ka boqibelo go tla ba monate ya holo are be mo ofelo re ga borobong di ga tsa thero ka ofela tumela ntleng
0: se le beketlang
1: beketlang ga itse di aka ka moqibelo
0: he bana
1: thodi ya matha na go ya tsama
0: ai che patria ya utswile hantle wena ga itse di aka
2: ka mo haule ka ka jeno bana beso
0: a nthodi lukile che patria ke tsebile wena o ntso tswa mesong ka pa ho etsa la rwa
2: ho tswa fela gona ke fe.
3: Oh,
2: ke tla tswela ke bene.
1: Ntse ke re tsa thwasa ke re nna ke tsusitswe ke Messi, ke robetse maobane ka ka qane hora bo le shumela motsomong bosiu.
2: Eh.
1: A o ka tswa hape hana jwale hore nya boraro. Ke ne ke tlameile chepate, a ona hore nka fetwa ke Messi.
2: Oh, motho a Lionel Messi.
1: Ai ya ya ya ya sabatse tharo ka jeno. Chepati ai daimani wa itsamaela chepati ari motlweleng
2: a na ke tla tlo shebela bu Ronaldo
1: eh ke yena bu sumba ka jeno le bana ba ke di ari Congo ka pakeng ba nna ke sa ya no re tla bona fela he antsa re Messi Ronaldo ke mang ke mahaba itlwele ngwane swae
2: ba shebe fela jeno
1: a ba shebe fela bo bontsitse tse tharo ntate tse tharo ka dilimo tse mashuma mararo a metso robong
0: ka mahe
1: ai
2: impa e
1: yeah
2: monna itshupileng ke yana ke bala ke le bala fela le bitso la yana wa Stibati wa ne wa le motse mashumi a mane
1: eh
2: wa Cape Verde
1: le Mbappe ba petse antle maobane wena Chepati ba itwanela Senegal ba itwanetse wa tsiba Chepati ho lahlelwa ho lwana jolo ka Senegal ha ke na hano hore ba lla hakalo ba mane ho notso nentse re lebeletse ka nnete re tla ba matla ha ho le papadi eno kgahlano le France ha ba itwanetse ka nnete le ha fela ba lahletswe ka ntlhatse tharo e lengwe
2: ke nete ba lwanne chairman le di ha o sheba le di bolo tse le nna ba di fosa papa di ene ka be di ga ya ba bua ho ho ngwana jwa le empa he jolo ka o hlalosa go ba lwanne empa e nthabisitseng haholo
1: eh
2: ke mo kwetlisi wa bona
1: eh
2: bo Senegal e buetse hape ya lata former player ya bona ya mo be ya mo betla ke eno ke mo kwetlisi ba isitse World Cup
0: ke fe sa lwana ba ne jwale ka ge le ya kobisa
2: a na ke a o tsa o kila bona
0: ha ke ba ke ba thuba kobisa
2: o tsalo le bona ke le ka so
1: bona ke dibela ka ba thuba no fela e sa le dutsi tabeng yena wena tshepa
0: go ba neng le kobisa
2: re kobisa ma
0: ha ke tsebe ke batla o tse
2: go ba neng o so na hana go ga go
0: a ya le tloa fela he bana ba lwa
1: hona le e bong chepati motswalo wa kare ai ai ne le gona ba ba palang le France ne re ya ka di defender ga tse teng
2: a ntate le Ronwino aka ba ntshitswe ke ntse defender ga le yona e thiba
1: ah fela ke tla ilukisa la bone taba ena ho sane tla loka tshe ho sane ho na wa ho sane ya loka la ke ke a betsa
2: ba tswana ge ba Bruce
1: ke a betsa nna re ya ilukisa ho sane
2: ah ba Bruce
0: a loka tshe pat
4: cement ya ne cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo ho fihlela mapatso a bona hala pele mafelo a beke a feta ba re ha ho tse fumanang ditunusitse mme ba ne pile ka Afrisem o atle ha di sa tloha ha o aha ho ba ne ntotse chipi ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di braai e seng ho lukisa me a ho botsa a tle ha di sa tloha ka Afrisem le tsebise maemo a Afrika borwa ho re tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice.
5: Big Red Weekend, yes, Shoprite, ikhutlile. Kama tsetse mane fela, o boloka ho ya ho 50%. Di sulung tse jwalo ka di 800 gram tse pedi tsa Re Coffee Instant Coffee, ka 199 ranta fela. Di 1 kg tsa mefuta yohle ya Danone Ultra Mel Flavored Custard, ka 20 ranta e le nngwe. 10 kg ya Red Bran Maize Meal, ka 59 ranta fela. Di 50 ml tsa mefuta yohle ya Nivea Roll On, ya banna le basadi, ka 20 ranta e le nngwe. Le velu peke maleiri kapa di pense tsa Huggies Gold, kapa jumbo pack ya tsona ya Huggies Dry Comfort, ka 119 ranta e le nngwe. Di fumane ho tloha ka Labone la di 18, ho fihlela ka Sontaha sa di 21 sa June. Big Red Weekend, ha Shoprite fela.
0: Tsore tsoke le se di FM tlokomela hle ke ra ba le kgwatha motho wena ngwaneso ka tla nna re romela di voice note go re jwetsa hore mohopeng wa lefatshe ke dina ha di fetse o ntseng o di shebella ya no re ka thabela ho tla hore bana ba rona nna ntse ba sala morao di papadi tsena tsa mohopeng wa lefatshe ke dina ha di fetse o ntseng o di shebella a go romele voice note ya 0797585066 o ska bale bala rjetsa ro mang o kena sekolo kae o bala grade mang o motseng o feng o bo rjetsa hore ke dipapadi dife kapa ke dina ha dife tse ontseng o dilatela mohlomo ngona le na ha eleng hore ila ya o khaza man kapa ke na ha efe eleng hore ao hey wa bona mathata a kotlo o re romelle di voice note
1: na bile ke le khile ke matha hona mono ba rjetse le hore o nahana ke na ha efeng e ka pa ke na ifing o bona ngore tlang ka mohopona le fatshe ka pa o e gatang wa gona ba mo Afrika borwa pela o bontso o tshore hey Spain se ya tsamaya Argentina ya tsamaya Afrika borwa ya tsamaya o ntso le mo Afrika borwa o ko etse jalo go gomelle voice note eno 0797585066 ke di nomoro tsa rona voice note e utlwa hale voice note eno ba nase re batla ba nase fela e sa jalo ho romela ke ba shoma ba bere ba tsomela fela ba tsomela fana tse ora ya motshelela
0: rona ba ngola ndi tlhahlobo mahlono lo hlene wena reng ke mosebetsi tsamaya hantle wena ke nang ra o amohela tlo phumula hantle skofo se fedile le sedi

0: first prize ya teng ke 40,000 ke jersey ke thapo ke di medal. Then second prize ya di open ke 10,000 ke di bolo tse two. Then re tlo under 17 first prize ke 8,000 ke jersey ke di bolo tse pedi. Second prize ke 2,000 ke bolo tse pedi. Etse under 15 ke jezi ke trophy ke di medal ke bolo tse 5. Etlo second prize ke medal ke di bolo tse 5. Etlo under 13 ke jezi ke trophy ke bolo tse 5. Then second prize ke bolo tse 8 di medal. Then ladies ke 5,000 le jezi. Then I na second prize as ke silver tsawome. Uri masters ke 10,000 e ba trophy ha ba fetse ka bona ba se ba tsofetsa ga tseba tsisa kae. Mm. Bana ba tsanta ba fetse ze tsitse ba ba khotela ba tse bolo tsa tsile tsaba le dikela.
1: Eh. Re kenela jwang jwale.
0: Oh ha ba tla kena ona le di number tsenka fana ka tsona hore ha re tsareng batho ba ke bana ba tla o thusa.
1: Ba fetsona okay hangata ho ba le body affiliation fee hore re kgone ho patala body referee re kgone ho patala batho ba hlwekisang mabala a se bolo fela ntho e bapalang bo security dingata dintho tse leng hore affiliation fee ena e ya thusa ka tsona e teng yona
0: e teng yona ntate Khara and o bua nnete ke yona re thusang hobane mabala ka a rona kaofela a ka hara makoišing dipampiri di indwela metseng ya batho so tshwanetse re kope batho ba re thuse re cleane mabala a rona re cleane le matlong a batho go na le bo mantshwana ka ntle matlong tshwanetse re kope le gape batho ba tlang groundong re kgone go di cleana le tsona so di re thusa ka ntho tseo.
2: Ee ya go kopela e ntate
1: monna o tlatlamela o etse jwalo
2: matlwaneng mona
1: o tlatlamela o etse jwalo jwale dinomoro ke di feng affiliation fee ya lona ke a dumela ga e tshwane kopa o ba fe yona o ba fe dinomoro se ntse le tlo kwala dihlopha ke first come first serve ntate ke a tseba e sebetsa jwalo batho ba potlake dihlopha di potlake go lo bapalwa bolo e ya qala ka di-27 ba le fumana go kae.
0: Okay, ne kopo se di nomboro. Di nomboro ke 065 970 3524.
1: O ka di peta hape?
0: 065 970 3524.
1: Eh. Oh, a re le boa ha ho le boso wa ka. Jwale, mo hlomo mpotso wa ka ya ho qetela. Le ke a opola doctor Ningning o la rwaya ka mono ka dipapading bo thapelo di a o kila ka utlwa le bona ba re ba ile ba fitla ka mo. Bo discount le a di mema ka mo ba ne ko botsa tjena o motho a bapetseng bolo. Ngwana ha o la fumana monyetla wa hore a bonwe le yena a bapala le potlo mona ha qala santse a bapala. Bo Orlando Stadium aba pala bo FNB bo School of Excellence ba mmone hona mona le potlong le aba mema ba tle ba tlo bona borile buile ba ka o sane
0: eh ke le bua ntate Karai ha bana chance ba ba mu ha bana le bona tse tsere se tsa se monsela se segolwane se segolo holo feta o feta na kwe fitile rena le I'm so discount tse fetang 10 ona tena tse 13 biki tla dira plus ga so buli re bula mane ka bo di 3 tsa bo di 5 tsa July ka be se re bone ba pa di tse pedi tse tharonyana hlenne di lo bula le go
2: hey ke taba tse monate tseno ke a gola na go etlang a re bua tsena tla be re bua ka tse dintsa di tshibollo tse tswileng foundationing ena
0: hey re rapela ntwe meters ga rapela mare ka mo wa ga tsepa.
2: Re lebotse na kwa ha ho hlenta te mohlomong ha o ka fana ka dinomoro ghetlo la o qetela mmamedi a tla tseba utlwa rona di hlopha di ngo di saka e
0: le buile la o qetela 065 970 3524.
1: O re ba fana o re ba buina ho sane o re wetsa la jwa ntate
0: re ala 16 rona
1: last 16
0: re ka re engwe lengwe re tla e bona pe
2: ya le bo wa re khotetse
1: ntate.
0: Ya le bua
1: ke se tsaba mo fukeng ke tatwa ke le buile mo fukeng ke yena a ikarabellang jwa lo re le buile.

Mamedi ha re fetele senelong sa tumelo. Ntate Moruti se re mafojane ke ena re tlisetsang sona, mme o santsa le teng kwano. Ntate Moruti sebaka ke sa

0: Hey, Moruti wa bua la ha o ka thula. Ai wa bua la ha o ka thula ntate Moruti Sirima Fojani, momamede motle Sesotho a setoloko. O ikutlwetse. Bana le ditsebe ho utlwa re utlwile ntate. Ha. Momamede motle taba tsena he di tswa bukeng ya Matthew, gaolo ke a botshelela o badile temana ya bobedi. A re utlwile Moruti. Ya no rutlile ntate rutlile meso so erbe hantle ho emashuma mabedi le meso e mehlano pele hora ena ya le shume re fetela di marakeng tsa rona me ka jeno he re bua le monghadi Makwe Masilela ke stock broker ntate Makwe dumela hlere o amohela kwa na ho le sedi FM
1: dumela me dumela le mama me di go gae
0: re phelo phela hantle ntate
1: a wa ntse re tlhetsa re uka fela di phefo.
0: Hey, wabata, ntate Makwe, empa ke nako re a leboha hle ntate, re lebohile haholo. Jale, ka jeno re tlo sheba taba ya bohlokwa hore na batho kaofela na re a utlwisisa ha ka mehla o fumane lona jwalo ka ditsebi ditabeng tsena tsa dimmaraka le bua ka hore ka jeno dimmaraka di putlame, ka jeno di phahame. A ke re utlwisise hore na ha re bolelang ha re re dimmaraka di putlame.
1: Se re se buang ke gore dimaraka di ile kwa go tlase and go a dependa gore di ile kwa go tlase ka bokae. Fa di ile kwa go tlase a re re ka 10% then re bitsa gore no di go a bear territory ga re tshoge thata. Fa di ka ya ka more than 20 then ke mo re tshogang ba re ke correction gore dilo di a lokisiwa tshwanetse go correcting. So go ya ka gore di ile kwa tlase ka bokae. And go na le gore di crashitse like re bone ka nako ela ya 2008-2009 re bone ka nako tsela tsa COVID re bone ka nako tsela tsa bo di black Monday gora gore di ile kwa go tlase too much. So go a dependa gore di ile kwa go tlase ka bokae. So but se re se buang ke gore ga di ya go tlase ka tsela e re tlwaetseng ka yona di ile go tlase thata-thata ka dipercente tsa bo more than 10% on a day.
0: Jale, ntena ke ka nako nngwe o fumana e etsagala nako le nako e be mohlomong e bolelang ga e etsagala nako le nako
1: go bolela gore ntho e ka etsang gore di ye ko tlase di crash di market ke gore ne di ile ko godimo thata e le gore di-price tsa teng ga di a re kgone gore re di justify gore maar gore ntho e tura ga kana. So go raro ka e bitsa gore motlhamong ke babolo nako nngwe di kgetsa ke taba ya dipolotiki, taba tsa dintwa, taba tsa malwetse re bone maloba fa but segolo-segolo ke gore go ya ko godimo le ko go tlase ga dimaraka go dula go diragala every day ka gore dimaraka ga nke di ya kwa godimo ka ntho re bitsang a straight line before di ka fitlha motlhamong ko 10 rand tla botsala di a tsamaya di ya ko 7 rand di a boa di ya ko 60 di a boa gape di ya ko 80 and eo ke ntho re e tlwaetseng ka dimaraka ga e tshwane le crash. Crash ke dilo tse re di boneng ka nako tsela tsa bo COVID ka dinako tsela gape tsa bo di-financial meltdown.
0: Jale, mohlomong ha re ke reng ke batsetedi hangata o bone diphoso tseo ba di etsang ke difeng mona moo re reng jwale dimaraka di-crashitse ha bohloko o bone hangata batsetedi ba etsa diphoso tsa mofuta ofeng?
1: Batsetedi ke bona ba etsang gore seemo se be worse ka gore ga bona di ya ko tlase ba leka go tswa bo botlhe ka nako e one so ba rekisa ka bongata and ga le rekisa ka bongata then gore di-price di tloa ko go tlase thata-thata ka gore mongwe le mongwe ba tlo rekisa and gopola gore re buile mo nako e fetileng gore ga e le gore o kene mo dimarakeng o sa lebelela go etsa tšhelete overnight then ga o panic ka gore wa itse gore wena o lebeletse nako e telele long term so wa itse gore di tlo boa gape di ba di ya kwa godimo ebile ba banang le tšhelete ga go le yalo ba tsenya tšhelete moo ka gore di-shares tseo ba di reka ko price ya ko tlase compared to before di ka ya kwa go tlase. So ga o ka gopola gore o kene mo long term then o ka se tshoge o ka se panic and ga le tata le panic a ke buile le etsa gore go be worse ka gore mongwe le mongwe o batla go rekisa then dilo ga di loke. So di-crashes tse tsotlhe dimaraka di a boa gape di namelele bothata tse re ka se se kgone go se itse gore di tlo tsaya nako e kalang-kanang gore di boele gape di ya kwa godimo mare yona history e prove-ile gore di a boa gape di ya kwa godimo.
0: Ntate makwe ha rule boehle ka lesedile na la bohlokwa re tla boela re tena hape le wena kana kwetlang re lebile ntate.
1: Thank you me.
0: Ho tsa ntate makwe. Mamedi ke misoso e mashume a mabedi e pele hora ena ya borobo a ya le shume mo mamedi motle re go nkele pina ha re itukisetsa o kena ho metsole ya rona ya Tsohang Zonke o tsamale Anthony Hamilton make time.

Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatse di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ke lebile ha ho le o thulana moletsane e samaya o ile o phumula go baneng ya hautima ka jeno o e gathile re tlo boela re tsena hape le wena kwano sia le moyeng na kong e tlang mo mamedu fela ho le jwalo le nane o le kenang ke la ditaba kwano ho le sedi fm lona le tla go wena ha rampa ya motsiare ke imatafatse ere pele ka to kena ditabeng etse o re di hlopisitseng ka jeno re fe Kenny Modupi sebaka sa hore balela ditaba tsa hora ya le shumele metsimedi.

0: yabantswe le monnate Chris Rea Chisel Hill mochemotle ha o shabana kwa metsotso ke mashoma mabedi le metsomene hantle fela pele ho hora ya bobedi ya matsatsingana papa din tsena tse ba palwang tsa mohope wa lefatshe ke ne ke mametse le mora leo a tsama le ntate ke morebudi ke eke ona tsama le morebudi ke mametse ha ntse a tla le tsona matha le tsona a tla tebuka a tla tebuka a tla le tsona me ke gola hlopha seneng se bapala mono ke Cape Verde ene bapala le hlopha sa Spain ene bapala le Spain di bapetse ka olekana ka noto ho noto Cape Verde yetse ditse Spain into its sides being me mo mamedi ha o batla ho fitla Cape Verde kapa o batla ho tsorna Cape Verde yo ka ya ho file bo Gambia Cape Verde imane Atlantic Ocean haufi le bo Gambia mono ha re kiena ka mona Cape Verde mo idutseng teng se thiba thiba ne sa Cape Verde ka moroba se thibe hantle haholo mona di Facebook ntsena marandra mona we love mana batho ba ka nqana 2.4 million mmamedi khotso ka le bo mona ke ne ko mametse mora liewa ha re hasetsa papadiewa maobane uno lo ho be ha holo mbape we ntse mohlolo hlabile di ntlatse pedi gore jwale ya qala jwale world cup jwale o so lo ho be ha holo ya qala world cup messi yena wa tlatse tharo o tlatse tharo 38 years a o tlatse tharo messi a qeta a qeta a qeta re buthe ke qete ka algeria ke qete ke be ka thoko a o tlatse tharo mbappe na o tliletse pedi a the mshimane yana the one norway haland hlabile di ntlatse pedi bona ba apile papadi ka ntlatse nne ho ntlaile nngwe jwale hosane di aduma hosane di aduma di aduma ka mona ka Atlanta, Georgia. Me tabe le papadi e matla yeno mo hlopha sa rona se bapalanga le hlopha sa mane check. Atlanta. Ke batla o tla ofa pale ya Atlanta. Ke batla ofa pale ya Atlanta. Atlanta ke mane mo Kaizer Motaung a neng a bapala teng hlopheng sa Atlanta Chiefs. Ke mo Kaizer Motaung Kaizer makotokoto tshintsha kuluva a neng a bapala teng. Mo Atlanta mo. Tseba mo mamedi hore Kaizer o bapetse mono pakeng tsa 1968 le 1975. North American Soccer League. Ona le mo. Ona le mo. Kaizer Motaung yena monga Kaizer Chiefs me ba shana bana ba tla be ba bapalla stadium mong seng ka batho ba 75,000 stadium sena sena le roof ho dimo mona mabenke
1: how to fit an original packet for 1 year KFC le qala nama ya khohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips
2: Ba, hai ba batla rotisa mathele ka nnete. Ke iphumanele dang bucket for one. Le qala nama ya khole le sotwana, le crispy hamonate. Di dancing on sepe, di le chips.
3: Original bucket for one ya KFC. Itulana le dang. E khetsela site ho tloa ho 4290. Etela kfc.co.za backing sa le sedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
4: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile. Ka matsatsi mane fela o boloka ho ya ho 50%. Di sulung tse jolo ka 1.5 liter ya Coca-Cola, le 2 liter ya Spalletta. Di cold drink di fika pa di fitse pedi ka 26 randa fela. 400 gram ya di light cheese ya Parmalat ka 50 randa. 2.5 kg ya Sasco flour, le 2 kg ya Speckle rice. Di fika pa di fitse pedi ka 50 randa fela. Di 100 ml tse pedi tsa Colgate toothpaste ka 26 randa. Le 1.7 liter ya ketlele e sna mohala ya stainless steel kapa ya galase ya essentials ka 180 randa fela. Di fumane ho tloha ka labonela di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 sa June. Ha Shoprite fela.
0: Ere ko fe pale monyaka.

0: tsheletseng e le teng.
1: Mahlonolo ke ao.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
3: pele ya pele.
2: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
4: Re tsari ya fama ke monlelo mamedi tsheletse fela metse o tsere fela letse ho ra ya boraro ke la boraro ka jeno dumela hle o rumedi sa tsalo ke Thabo the bundle of joy mokone purputlwana e u tlile hantle purputlwana re le buile kene mo diupi ka ditaba tsa ho ra ya boraro re le bo ha tlotlisa monna o tlabela gutla hape ho reng ya bone re le buile maloma mafatla thuso motaunga na ne o le monnatela jole kinako a tsama jalo le the sole provider mamedi re kena ka drive time e tuka malaka ba ya lesedi FM ke re ya tell afternoon drive show le TLB wa etse ba yetsa jwang e kgaka pele e buile e kgeka morao go le dimetlhala masatsa le shoma le metsi supileng ka jeno re ho madume ho le la haufi mo leng hona teng ka tlhompo e golo re kena lapeng la hao re kena kantorong hohle mo leng hona teng le boe
5: ha go le bo ho lo thibla bo le mo ba di sentso le fela jwalo me hetsa bene tiba go se fete ke tsho go tshwaretseng tsona ka jeno jalo ka le laboraro e le boitekolo rena le Black Excellence Wednesday make bone ka nete go batho ba sentse ba ba kopane hlo hore moeti eno wa rona ka jeno o go fupagelletse a defeng se fete he mo ba di ya di medisa nga jwale ke le bomawela topi topi wa FM ha o feel nna kwa notenga bongani tshebalala
4: kiele bo ho le topi topi kiele bo le wena bundle of joy mama di whatsapp le so le sedi dumela ho hle mo mama sengwe le teng le biso la ka ke bongane tshabalala jwa loka sa hlalositse gaitsedi ya ka nna ke di tsita fleng ya di papari he ko shebetse tsona re tlahle re tlo di sheba hore ke di fentse bohlokwa tso le kelang ho di tsiba wena ya ratang di papari e ba le nna metso tsunyu mashuma mararo ka mara horra ya boraro e mashuma mararo ka mara horra ya bone e be re di kwala ho mashuma mararo ka mara horra ya bohlano dumela
2: haletsa tsile rapama sa sanka le re ya tella afternoon drive show ho le sedi FM

0: Big Red Weekend ya Shoprite e gotlile. Boloka ho ya ho 50%. Ho tloha ka Labone la di 18 ho ya Sontaheng sa di 21 tsa June.
1: Khala padi a buseletsana. Dula o mametse le ho tshehetsa lesedi FM. Mmele

0: Sefoso ke setletle sa dipoloko sa selemo. Ka Labone la di 18 ho ya Sontaheng sa 21 sa June. Ha Shoprite fela.
1: Mabidi enele a Bishop Benjamin Dube El Shaddai Adonai. Re a gutla hape ka mara hore a bohlano. He keeps on doing bokamodi. Oh, nna ke a thula. Shebana ka tlo mahlo ra ke a bohlano ena ke tshebeletsa le SABC Ntsane Solomon Rantwa o re balata batsa hore ya bohlano. Ntsane.

ke le buile ha holo skim sa drive le sebeditse tsatsile monate latswalo le bo momamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le ZDFM me hopolo re lona le tlisetswa ke SABC News re ikemetse harghetse nku ka pere impapelo mo re fetela ho mosiwa tshwego re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

Hantle o di mahlora ke ya bosupa ho le CDFM le khotlala gaso la Africa borwa re balwa ditaba tsa hore na ke mosi wa tshweu.

E le buile holo ntswa ji mamedi dumela mamedi tena tsa hora ya le shome ha re di qale ka tsa mananga le dipapadi.

0: 쭈! 아버지의 보고!
1: tsona se ke itse di baje di ba kokone ntho tsona ke ke ke tsa bona o rang ha mola mo buela sefate ai ba ai hai hai hai hai hai hai hai

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.